0: Cerchi la scena.
1: Posli spertigu, Vincenzi.
0: Fine.
1: Vedi, sprotte per tolle mazzane, dei miei Vincenzi.

0: et doxy, sans projet, testament, doppelsi. A jeste nieco milaccio, milaccio,
1: nebo testamento.
0: Sestri, promenem, restituci,
1: sestri, no!